0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore ci convoca alla sua mensa. Chiediamo la sua misericordia perché il nostro cuore si disponga al meglio all'incontro con Lui. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: gloria a Dio nell'alto dei cieli. Agli uomini amati dal Signore, noi Ti lodiamo, Ti benediciamo. Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di Te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i Tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vede altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

Il regno dei cieli è simile a... Chissà quante volte abbiamo sentito questa espressione che dichiara una preoccupazione di Gesù. Non tanto di far capire con una spiegazione a chi lo ascolta che cos'è il regno dei cieli, perché l'uomo è difficile che capisca le cose perché gli vengono spiegate, quante volte ci capita di dire qualcosa a qualcuno e questo va avanti per la sua strada. Ripetiamo, idem, ribadiamo, uguale, cioè è difficile che l'uomo cambi perché qualcun altro insistentemente gli dica qualcosa, gli spieghi qualcosa. L'unica possibilità di cambiamento è che ci accada qualcosa. Occorre che succeda qualcosa nella vita perché si apra la possibilità di una vita nuova. Perciò in realtà Gesù usa queste immagini, queste parabole, per descrivere ciò che già sta accadendo nel quotidiano di chi lo ascolta e che, a cui nessuno fa caso. Sono cose che già succedono, ma che trovano distratti quelli che vivono, e perciò le cose le vivono, ma non si accorgono di quello che vivono. Il regno dei cieli è simile a, cioè Gesù è preoccupato che chi lo ascolta intuisca che il regno dei cieli, cioè la sua presenza, non è solo qualcosa da aspettare alla fine, ma che accade già ora quando uno apre il cuore alla sua iniziativa nella propria vita. Così capiamo questo racconto così bizzarro di questa parabola, che ci aiuta a entrare in un modo di vivere le cose quotidiane decisamente nuovo e diverso. Chi è il protagonista? Il protagonista è il padrone della vigna. E che cosa fa il padrone della vigna? Qual è l'attività che fa con più frequenza? Esce a qualsiasi ora. Questo è il primo dato del Vangelo. Il padrone della vigna esce a qualsiasi ora a cercare operai per la sua vigna. A qualsiasi ora vuol dire in qualsiasi circostanza, a qualsiasi età. C'è una frase di Sant'Ambrogio che descrive in modo molto efficace questo, dice: ogni età è matura per Cristo. Cioè non è perché uno ha 80 anni, ne ha 90, no, a qualsiasi età. Perché c'è bisogno a qualsiasi età che lui esca e venga a cercarci. Cerca operai per la sua vigna e li manda a lavorare. La maggior parte di queste persone era sfaccendata, cioè l'alternativa, interessante anche questo, l'alternativa a lavorare nella sua vigna è che uno non combina nulla. Anche se magari è immerso in mille lavori e in mille occupazioni, non combina nulla. Si agita, ma non si muove. L'unica possibilità che l'uomo ha, che noi abbiamo, di una vera attività è essere sicuri di lavorare per lui, nella sua vigna. Vigna che, ci siamo accorti, non è stata preservata dalle dinamiche che accadono in qualsiasi altro luogo. Allora arrivano i primi, iniziano a lavorare. Poi il padrone esce di casa, ne chiama altri, poi altri ancora, fino alle 5 del pomeriggio. E i primi, che erano lì a lavorare dal mattino presto, vedono questi che arrivano per lavorare un'ora. E alla fine diranno: ma vabbè, è vero che abbiamo concordato un denaro, però forse a noi darà di più, siamo qui da stamattina, non c'erano ancora i sindacati, e perciò alla fine, alla resa dei conti, cosa fanno? A ciascuno la stessa paga. Che è un'ingiustizia. Perché tutti pagati allo stesso modo. Ma qui viene a galla la vera antagonista del racconto. Perché cosa fa il padrone? Smaschera il mormorio di quelli che si stavano lamentando.
avevano iniziato a mormorare contro di lui. Allora va da loro e gli dice: ma scusatemi, non abbiamo concordato un denaro, qual è il problema? Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Ma poi aggiunge: oppure sei invidioso perché io sono buono. Questa è una finezza molto importante, perché Gesù non dice a questo tale: oppure tu sei invidioso perché gli altri hanno preso come voi. L'invidia è molto più radicale, infatti è diabolica, è la peggior cosa che possa capitarci, perché genera una cattiveria inarrestabile anche nelle nostre case. L'invidia di che cosa si nutre? L'invidia è sempre della bontà di Dio. Non prima ancora che il fatto che gli altri hanno di più, possono permettersi di più, hanno più salute, hanno più successo, hanno più fortuna, quello che vogliamo. L'invidia, come radice, come ci insegna la Bibbia nel testo della Genesi, è invidia della bontà di Dio. Questo padrone smaschera il tranello nel quale anche i servi erano caduti. Tu sei invidioso perché io sono buono, non perché hai preso come gli ultimi arrivati. Dunque è molto radicale. Capiamo così l'affermazione molto ardita di San Paolo, che dice: quasi quasi è meglio, preferisco morire e andare con Cristo piuttosto che star qui in mezzo a tanti problemi. Forse adesso devo star qui ancora perché voi avete bisogno di me, ma il vero desiderio è di andare via da qui. Perché quando uno scopre la pienezza del vivere, a un certo punto gli viene voglia di andare da Dio, anziché star qui con le mani e gli artigli attaccati a tutto e a tutti, ma lasciare andare e tornare a casa. Solo così capiamo, non è un amore al suicidio o alla fine della vita, è proprio il desiderio di tornare alla propria origine. Questa invidia, carissimi, ci sorprende sempre nel momento in cui siamo distratti, tanto da farci dimenticare che cosa ci è successo. Che cosa è successo a questi servi? Qual è il motivo per cui erano lì? Perché c'è un padrone che è uscito a qualsiasi ora a cercarli, a chiamarli e ad affidare loro la sua vigna. Non una parola di ringraziamento, non un sentimento di gratitudine. Si erano dimenticati già di ciò che era accaduto nella loro vita. Cioè che c'era uno che era uscito a cercare proprio loro, a chiamarli, non per dirgli andate e tirate via l'erba dai fiori, no, gli ha affidato la vigna, la cosa più preziosa che ha, senza conoscerli, senza sapere se fossero in grado di farlo, di coltivarla, rischiando tutto su di loro. Ma non si sono accorti di questo, e perciò arriva l'invidia. Quando uno smette di far memoria del punto di origine di sé, allora si spalancano, si spalancano le porte al resto. E tra tutte le cose che arrivano, arriva lei a mettere in noi il sospetto che dall'altra parte non ci sia nessuno. Non c'è nessuno che ci ha chiamati, non c'è nessuno che ci ha scelti, non c'è nessuno che si è fidato di noi, non c'è nessuno che rischia con noi. Siamo da soli. L'invidia arriva pian piano a vivere una vita così, come un eterno e asfissiante monologo. Invece, il padrone, smascherando il tranello, consente a questi servi di riprendere in mano la propria origine, sintetizzata da quella frase: gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Quando si inverte questo ordine, i primi diventano padroni e gli ultimi, cosa potrebbero fare gli ultimi? Farsi andar bene che i primi siano padroni. E anziché vivere nella vigna da figli, iniziano a vivere da schiavi, dicendo sempre di sì a chi è arrivato per primo. Ma sotto sotto la legge della vigna è la libertà. Non c'è posto per la schiavitù. Chiediamo quindi, carissimi, la grazia
di riscoprire sempre il motivo per cui siamo al mondo, il perché facciamo le cose che facciamo, la ragione che ci spinge ogni giorno ad alzarci, a buttare fuori le gambe dal letto e a riprendere la nostra vita. Perché? Per chi? Per rispondere a chi? A noi stessi? O a colui che è uscito a cercarci, a chiamarci e a ingaggiarci? Supplichiamo la Vergine Maria, che di questa attenzione è la grande maestra, perché il Signore non debba aspettare troppo per sentire il nostro sì, ma ci trovi lieti e disponibili, sapendo che è in quel sì che si gioca anche il nostro destino eterno. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Non creato della stessa sostanza. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: donaci, Signore, un cuore umile.
1: Donaci, Signore, un cuore umile. Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, cosicché possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori, accogli con tenerezza chi si avvicina a te e con umiltà filiale. Metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica, non condanna, ma si fa dono generoso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto numero 146.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa, accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: La pace, Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di

canto numero 131.

0: Uscendo dalla chiesa potete iscrivervi, come già abbiamo anticipato, al pranzo di domenica prossima, in cui festeggeremo la festa dell'oratorio, e anche prenotare la trippa, sempre si potrà mangiare qua o prendere ad asporto. Trovate anche all'interno della porziuncola il volantino con il programma della Sagra di San Francesco di quest'anno, che inizierà domenica prossima fino al 12 di ottobre. È un formato grande che si può anche esporre magari nei condomini o nei negozi dove andiamo durante la settimana, in modo che tante persone siano informate sul programma molto fitto che trovate, che potete leggere e che riprenderemo più avanti. Invece io volevo fare qualche proposta perché, come sapete, nella nostra parrocchia lunedì, mercoledì, venerdì e sabato facciamo un'attività di doposcuola per i ragazzi delle elementari e delle medie. Se c'è qualche persona che è a casa che può dare una disponibilità di un paio d'ore in queste giornate, nel pomeriggio evidentemente, può segnalarcelo di modo che possiamo aumentare i ragazzi verso i quali è fatta questa proposta, che sono già tanti, e anche aiutare quelli che già lo fanno in varie circostanze, insomma, per varie questioni. Quindi se qualcuno ha qualche disponibilità in questi giorni. Poi vorremmo anche tentare un pomeriggio alla settimana, ogni 15 giorni o al mese, dipende da quante persone si rendono disponibili, per gli anziani. Quindi proporre alle persone che sono a casa di passare un pomeriggio insieme qui in parrocchia con varie attività che pensiamo e penseremo. Quindi anche qui, se qualcuno può dare una disponibilità per condurre, per guidare, per fare una proposta su questo ambito, me lo dica, di modo che capiamo se riusciamo a partire, come, quando, eccetera. Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto 225.

Ci prepariamo per la celebrazione. Il canto d'ingresso sarà il numero 61. Ricordo di spegnere i cellulari. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. In questa domenica accogliamo un'altra bambina che col battesimo diventa figlia di Dio. Ascoltiamo il suo nome e nel suo nome pronunciato davanti a Dio risentiamo anche il nostro che ci chiama oggi all'incontro con Lui.

0: Che nome date alla vostra bambina?
1: Sofì Maria.
0: Per Sofì Maria, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
1: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostra figlia, vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
0: E tu, padrino, sei disposto ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
2: Sì.
0: Sofì Maria, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce, dopo di me anche voi, genitori, e padrino, farete sulla vostra figlia, la vostra bambina, il segno di Cristo Salvatore.

0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Dio
0: onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di Te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i Tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chi lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Sì.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque, in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò, ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Che cosa spinge questo padrone a uscire a tutte le ore? Che cosa muove quest'uomo a passare più tempo a cercare gente che va a lavorare nella sua vigna che a fare altro? Non manda i suoi sottoposti, esce lui di persona ed esce a qualsiasi ora. E in tutte le ore della giornata trova qualcuno che non fa niente e a ciascuno propone di andare a lavorare nella sua vigna. E perché il vero protagonista della parabola che Gesù usa per aiutare chi lo ascolta a individuare in ciò che vive i segni del regno dei cieli, perché non è cosa che si possa spiegare il regno dei cieli. Gesù usa le parabole per consentire a chi ascolta di aprire gli occhi su quello che sta già vivendo. Non è una spiegazione che convincerà l'altro, ma soltanto se l'altro recupera in ciò che vive, riconosce in ciò che vive i segni del vero, della verità di sé, della verità della realtà e della verità anche del proprio destino
come San Paolo, in modo molto ardito, ci ha ricordato nella seconda lettura. Preferisco morire. Dato che per me vivere è Cristo, preferisco morire piuttosto che star qui. Però ho ancora un compito con voi. Frase che, se lo diciamo noi, tocchiamo da tutte le parti, perché non sappiamo chi è Cristo. Non avendo esperienza di Cristo nella vita, se non a parole, la morte tocca dappertutto. Cioè il Vangelo che cosa fa? Ci sfida sull'essenziale, come fa sempre, ma qui c'è qualcosa di più radicale, perché il protagonista è uno, Dio, che esce a qualsiasi ora. Qualsiasi ora vuol dire in qualsiasi circostanza, vuol dire in qualsiasi età. Già Sant'Ambrogio descrisse questo con una frase geniale, diceva: ogni età è matura per Cristo. Non è che uno è avanti con gli anni e dice: no, beh, io ho solo da insegnare, io sono a posto. Se non uscisse a qualsiasi ora, se non venisse a recuperarci a qualsiasi ora, noi saremmo schiavi di quello che mettiamo in mente man mano che diventiamo vecchi, delle nostre fisse, delle nostre menate. Invece c'è la possibilità in qualsiasi momento della vita di essere sorpresi. E che cosa fa questo padrone della vigna? Non risparmia la sua vigna dalle dinamiche che accadono dappertutto, e così ci ritroviamo questa parabola. Per cui i primi vanno a lavorare, fanno il loro mestiere, a un certo punto della giornata, alla fine della giornata, alle 5 di sera, vedono arrivare ancora alcuni che lavorano un'ora. Certo, avevano concordato con il loro padrone un denaro, però tra di loro pensano: va bene, però questi qui sono arrivati adesso, prenderanno di meno. Così, quando vanno a prendere la loro paga, mormorano: eccola qui. La mormorazione, l'indizio che c'è qualcosa che non va. Hanno lavorato tutto il giorno, ma si sono persi qualcosa. Il padrone che cosa fa? Costringe questi operai a verificare che cosa si sono persi, con due domande. Dice: ma scusatemi, non ho concordato con voi per un denaro, cosa volete? Ho rispettato il patto, non posso fare delle mie cose quello che voglio. Ma poi aggiunge: oppure tu sei invidioso perché io sono buono. È una finezza quella di Gesù, molto importante, perché smaschera l'origine dell'invidia. Non dice: oppure tu sei invidioso perché gli ultimi hanno preso come voi. L'invidia, che è satanica, è molto più radicale. Di che cosa sono invidiosi questi? Della bontà del padrone. È l'invidia che mosse il peccato originale, né più né meno. C'è qualcosa, è iniziato ad accadere in noi qualcosa che non sopporta che Dio sia così, che Dio sia così buono. Preferiremmo un castigamatti, secondo le nostre regole, ovviamente. Preferiremmo uno che punisce, che castiga, che condanna, che mette in croce gli altri. Invece Gesù, pochi giorni dopo aver raccontato questa parabola, ne racconterà una simile, con un'aggiunta: che il padrone manda nella sua vigna suo figlio, e i servi, pensando alla possibile eredità, lo prendono e lo uccidono, dicendo fra sé:
così l'eredità sarà nostra. La vigna finalmente cadrà nelle nostre mani. Cioè il figlio di Dio è andato in croce lui, non ha messo in croce noi. C'è una insopportabilità di questo modo di fare di Dio, che è troppo buono secondo i nostri criteri. E l'invidia nasce proprio da lì. Invidia che si trasforma sempre, non c'è scampo, in odio. Sempre l'invidia diventa odio, prima o poi. Tanto da renderci disgustosa la vista dell'altro. Che cosa si sono persi per strada questi operai per essere arrivati fino a questo punto? Si sono persi per strada il fatto che c'è uno che è uscito di casa a cercarli, che ha chiamato proprio loro, che a loro ha affidato un compito e che ha messo nelle loro mani la sua vigna. Non è che è andato per le strade a dire: c'è qualcuno che è capace di lavorare nella vigna? C'è qualche vignaiolo esperto? Non ha proposto un corso per imparare a lavorare nella vigna. Ha rischiato, il padrone ha rischiato tutto su questi uomini che ha ingaggiato non a tirar via l'erba dal prato, ma a coltivare la sua vigna, ciò che ha di più prezioso. Questo è il metodo di Dio. C'è un'unica regola in questa vigna, che gli ultimi sono primi e i primi diventano ultimi. Mi spiace, ma l'unica regola è questa. Perciò, che cosa può accadere? O che i primi pensano pian piano, dato che sono stati i primi, che sono lì da più tempo, di poter diventare i padroni, l'abbiamo vista nascere la vigna quasi, no? Qualcuno potrebbe dire, abbiamo vista nascere questa cosa, ci siamo qui noi, padroni, declinatelo in tutti gli ambienti della vita in cui viviamo, comunità cristiana inclusa.

di quello che sembra. Non è gli ultimi saranno i primi, primi saranno ultimi, vabbè, un invito a fare i, come dire, quel, no, non possiamo liquidare la frase, come abbiamo spesso fatto, come se fosse una parabola che raccomanda di fare i bravi, ma di accorgerci se nella nostra vita è più importante tutto il resto, tutto quello che è accaduto dopo, o l'origine, cioè il fatto che c'è qualcuno che è uscito a cercarci, a chiamarci, a coinvolgerci, a darci un compito e a fare il tifo perché noi lo facciamo così come riusciamo, primi o ultimi. Togliendo l'esito come criterio, la paga è uguale per tutti. Chiediamo carissimi di non ridurre la vita che viviamo all'insieme delle cose che facciamo, ma di essere chiediamo di essere richiamati sempre, come il battesimo di Sofì Maria fra poco ci ricorderà, che c'è qualcosa che viene prima, c'è una chiamata che viene prima. E qualcuno attende in ogni istante la nostra risposta. Chiediamo alla Vergine Maria la libertà del sì. Sia lodato Gesù Cristo.

ci alziamo e invochiamo, fratelli e sorelle, i santi perché accompagnino Sofì Maria nell'avventura della vita cristiana che oggi inizia. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, Beato Luigi Talamoni, santi tutti di Dio. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale e consacrala tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Sofì Maria, ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, padrino, la bambina che avete presentato sta per ricevere il battesimo nel suo amore. Dio le dà.

0: Sarà una vita nuova, rinascerà dall'acqua, dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede, perché il dono della vita divina che riceve sia preservato dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù, è la fede della Chiesa nella quale la vostra bambina viene battezzata. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Volete dunque che Sofì Maria riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
1: Sì, lo vogliamo.
0: Sofì Maria, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sofì Maria, sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato, ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

Ricevete la luce di Cristo, a voi genitori, a te padrino, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare, abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen.

sei tu, Signore Dio dell'universo, quante volte abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita, del lavoro di un uomo, così forte, perché metti da noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti a cuore, Gesù, Signore, sia gradito il nostro sacrificio.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Sofì Maria, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membra viva nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Corpo e sangue del Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, Spirito Santo, morendo nella tua vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo, del tuo sangue, del tuo corpo e dell'umanità, fa che sia sempre fedele. Sia mai separato.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Canto numero 197.

0: Domenica prossima celebriamo la festa dell'oratorio che, come ogni anno, avvia le attività, soprattutto il catechismo. E ricordo che alle ore 11 questa Santa Messa vedrà il gesto della benedizione degli zaini della scuola all'inizio dell'anno scolastico, consegneremo anche la preghiera dello studente a tutti i ragazzi. Dopo la messa incontro i genitori di tutte le classi di catechismo, anche i nuovi di seconda elementare che iniziano il percorso, in modo che ci incontriamo, ci salutiamo, ma soprattutto diamo anche così le ragioni e le indicazioni del cammino che ricomincia. Il pomeriggio ha tutta una serie di attività che trovate sulla porziuncola ben descritte. Ricordo che adesso, uscendo dalla chiesa, è possibile iscriversi sia al pranzo che faremo domenica, sia chi desidera ricevere la trippa da sporto che verrà distribuita sabato e domenica prossimi. Trovate all'interno della porziuncola anche il programma della Sagra di San Francesco, che inizierà domenica prossima fino al 18 di ottobre. Ci sono molti appuntamenti ed eventi. Vi invito, dato che il volantino è sufficientemente grande, anche a esporlo, se si può, insomma, nei condomini, nei negozi dove abitualmente andiamo durante la settimana a fare la spesa, in modo che la gente sappia di questo momento. E due avvisi particolari invece sono questi. Come sapete, nella nostra parrocchia, durante la settimana, lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, proponiamo l'attività del doposcuola per i ragazzi delle elementari e delle medie. Se c'è qualcuno che è disponibile ad aiutare questi ragazzi a fare i compiti o comunque a vivere bene il pomeriggio nello studio, quindi o in settimana o al sabato in base agli impegni lavorativi, eccetera, ce lo dica, di modo che possiamo rendere ancora più grande la platea, diciamo, dei ragazzi che possiamo ospitare, accogliere. Così come l'altro avviso riguarda invece gli anziani, cioè vorremmo tentare di iniziare un pomeriggio a settimana o quando riusciamo qui in parrocchia per le persone che sono a casa, in modo da vivere in modo così, con una proposta il pomeriggio, con incontri, cose, insomma, con varie attività che si possono pensare, ma per venire incontro sia alla solitudine ma anche a tante famiglie che hanno bisogno di prendere un po' il fiato per giustamente far compagnia e seguire le persone anziane. Anche qui, se c'è qualcuno che è disponibile a dare del tempo, ragionevolmente sarà il martedì il momento ideale per questa proposta, me lo dica così capiamo come poter iniziare. Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto numero 165.